0: radio, dale, on air.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Francis, uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa, uyangizwa wena?
0: Ngikumisa kini. Uyangizwa.

silently. Ayasebenza njengoba ngikhuluma wena uwezo wabo kodwa ayasebenza. Wena ukwabekelwa something kodwa kwangenzeka lutho bekusebenza la manda. Ayikho wena into ongayizwa uma

0: Și ea. Ia acces. Va mai o mai. Ia acces la rupe. Vă va tu pubi. Alright, bă. Ok. Îți se vede deja un mșacelu, un mșacelu, un mșacelu. Un mșacelu. Amen, nu conu mui. Nu conu mui. Nu conu mui. Ați vale că manci. Ok. Nu ține de, dacă o să-i recordă, manci.
1: Nu știu să se întâlni. Cate, o să-mi calaze, o să-mi boise.
0: What a pass. Yes. Let me out in the shin down full of about bananas, what would what a pass back on the banabo. I'm not a man, more parental than us, but the season about person about no tabac. Right, it.
2: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, gu